wish you were. Oh, and alone. Shall I go to you were the most part. La tocora do fina na mesma na boca. Ma un po' di fuori di scena, ma dopo mai, mi vedo, mi vedo.